0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Per un incidente sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione Canosa. Si tratta del tamponamento tra tre auto. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete per un incidente tra tre auto sulla 16 Napoli-Canosa. È chiuso il tratto tra Pomigliano e Napoli Est. In direzione Canosa per lavori notturni sono chiusi i tratti sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Sud per chi viaggia verso Bologna.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. Per lavori notturni sono chiusi i tratti sulla 7 Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud per chi viaggia verso Bologna. Le riaperture sono previste per le 6. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete e per un incidente sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione Canosa. Si tratta del tamponamento tra tre auto, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete e per lavori notturni sono chiusi i tratti sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud per chi viaggia verso Bologna. Le riaperture sono previste per le ore 6 e da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete e per lavori notturni sono chiusi i tratti sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e sulla 13 Bologna Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud per chi viaggia verso Bologna. Le riaperture sono previste per le 6. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete e per lavori notturni sono chiusi i tratti sulla 7 Sera Valle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, mentre sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud per chi viaggia verso Bologna. Riaperture previste per le 6. È tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina. Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete e per lavori notturni sono chiusi i tratti sulla 7 Saravale Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e sulla 13 Bologna Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud per chi viaggia verso Bologna. Le riaperture sono previste per le ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete e per un incidente sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione Canosa, mentre per lavori notturni è chiuso il tratto sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Pusalla in direzione Milano. Riapertura prevista per le 6. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. E allora ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità ed è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Allora ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla nostra rete. E allora ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora scorrevole su tutta la nostra rete, ma vi informiamo che per tutta la giornata di oggi sarà previsto traffico da bollino rosso sulle principali autostrade, con forti intensificazioni di traffico per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata per chi procede verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Inoltre questa notte, per lavori di ammodernamento sulla tangenziale di Napoli, segnaliamo la chiusura della stazione di Fuorigrotta in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni, dalle 19 fino a mezzanotte. Infine, per tutte le informazioni sulla viabilità potete contattare il nostro numero unico 803111, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22, oppure consultare il nostro sito autostrade.it. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora scorrevole sulla nostra rete, ma vi informiamo che per tutta la giornata di oggi sarà previsto traffico da bollino rosso sulle principali autostrade, con forti intensificazioni di traffico per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Le uniche segnalazioni sono sulla A14 Bologna-Taranto, dove si sono formate le prime code per traffico intenso tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per chi viaggia in direzione di Ancona, mentre per un incidente troviamo 3 km di coda tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, sempre verso Bologna. Mentre sulla A30 Caserta-Salerno registriamo code presso la barriera di Salerno verso Caserta e di conseguenza

anche un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona domenica ad Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Per agevolare i rientri dalle ferie, i camion non viaggeranno fino alle 22. Adesso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto per traffico in aumento verso Bologna tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio e tra Valle del Rubicone e Faenza. E ancora sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico tra Bologna, San Lazzaro e Faenza verso Ancona. Inoltre i flussi sono in aumento sulla diramazione per Ravenna verso la 14 Adriatica. Rileviamo anche code a tratti per la circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna. Lavori sulla 7 Serravalle Genova causano un chilometro di coda tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. Sulla 9 Lenate Chiasso si è formata coda a Como Grandate per traffico intenso verso Lenate. E segnaliamo code per un veicolo che ha preso fuoco sulla 23 Udine Tarvisio tra Udine Nord e Gemona verso il Tarvisio. Infine sulla 30 Caserta Salerno, 2 chilometri in uscita a Salerno con ripercussioni a partire da Mercato San Severino in direzione di Caserta. È tutto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Deglia alla Sala. Domenica di rientri con traffico in aumento da sud a nord, in particolare code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna, tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio e tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro. Inoltre, per incidenti sulla 14, un chilometro tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione di Bologna e un chilometro anche tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. E ancora in questa direzione code a tratti per traffico tra Bologna-San Lazzaro e Faenza. Circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna e lavori sulla 7 Serravalle Genova causano un chilometro di coda tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. Sulla 9 Linate-Chiasso coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio coda a Ugovizza verso il Tarvisio. Infine sulla 30 Caserta-Salerno verso Caserta, 2 chilometri a Salerno con ripercussioni a partire da Mercato San Severino e 1 chilometro da Maddaloni fino al bivio della 1. È tutto, fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per Italia da Deglie La Sala. Domenica di rientri agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. Per incidenti sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 5 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e 4 km tra Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna. E ancora in questa direzione sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico tra Forlì e Bologna-San Lazzaro. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e sempre in questa direzione un chilometro per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Ronco Scrivia. Sulla 9 Lenate Chiasso coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera e code a Como Grandate in direzione di Lenate. Sulla 23 Udine Tarvisio, 1 chilometro a Ugovizza verso il Tarvisio, 2 chilometri per lavori sulla 16 Napoli Canosa tra Cerignola e tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Napoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altri aggiornamenti.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia. La sala circolazione in aumento per i rientri dalle ferie, inoltre per incidenti sulla 14 Bologna-Taranto, code di 5 km verso Pescara tra Ortone e Pescara a sud e più a nord 4 km di coda tra Rimini Sud e Valle del Rubicone verso Bologna. E ancora in questa direzione per traffico sulla 14 Adriatica occorre un'ora e mezza tra Forlì e Bologna-San Lazzaro. Sulla 1 Milano-Napoli 40 minuti di percorrenza tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e 3 km per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. E sempre in questa direzione 2 km per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Roncoscrivia. Inoltre code sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città. Sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera e sulla 23 Udine-Tarvisio coda Ugovizza verso il Tarvisio. Infine sulla 30 Caserta-Salerno verso Caserta 2 km di coda tra Mercato San Severino e Salerno. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Ultimo weekend di agosto con rientri dalle ferie. Inoltre, per incidenti sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara, 3 km di coda tra Andria e Canosa e 4 km tra Lanciano e Pescara Sud. Inoltre 4 km di coda per incidente tra Rimini Sud e Valle del Rubicone verso Bologna. E ancora in questa direzione per traffico sulla 14 Adriatica occorre un'ora e mezza tra Forlì e Bologna San Lazzaro. Sulla 1 Milano-Napoli 2 km per incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma e 40 minuti di percorrenza al doppio del normale per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Code anche sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città. Sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e sulla 23 Udine-Tarvisio 2 km di coda Ogovizza verso il Tarvisio e anche in ingresso in Italia. Infine campagna sulla 30 Caserta-Salerno 2 km da Maddaloni fino al bivio della 1 verso Caserta. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Ultima domenica di agosto con traffico di rientro in città dalle ferie. Inoltre, per incidenti risolti sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara, restano 4 km di coda tra Andria e Canosa e 5 km tra Lanciano e Pescara Sud. Proseguendo in direzione di Bologna, per traffico sulla 14 Adriatica occorre un'ora e mezza tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km per incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma e 40 minuti di percorrenza, il doppio del normale, per traffico tra Firenze e Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna. Si sono formate code anche sulla 4 Milano-Brescia, Milano Est in ingresso in città. Sulla 9 Lenate-Chiasso, coda tra Como, Montolimpiro e Chiasso verso la Svizzera, e sulla 23 Udine-Tarvisio, 5 km di coda Ugovizza verso il Tarvisio e 2 km in ingresso in Italia. Infine, campagna sulla 30 Caserta-Salerno, 1 km da Maddaloni fino al bio della 1 Milano-Napoli verso Caserta. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglie la Sala, ultima domenica di agosto, con traffico per i rientri dalle ferie comunque agevolato dallo stop al transito dei camion fino alle 22. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Ceprane, la diramazione Roma Sud per traffico intenso verso Firenze, 40 minuti di percorrenza, il doppio del normale, con code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Per incidente risolto sulla 14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Pescara Sud si impiegano 40 minuti invece dei soliti 20 in direzione di Pescara. E proseguendo in direzione di Bologna per traffico sulla 14 Adriatica occorrono quasi due ore tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro. Rileviamo code anche sulla 4 Milano-Brescia, Milano Est in ingresso in città. Sulla 9 Renate-Chiasso, coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera e a nord-est. Sulla 23 Udine-Tarvisio segnaliamo 5 km di coda a Ugovizza verso il Tarvisio e 2 km di coda per traffico intenso anche in ingresso nel nostro paese. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Ultima domenica di agosto, con rientri dalle ferie agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, 40 minuti di percorrenza, il doppio del normale, con code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, code a tratti tra Val di Sangro e Pescara Ovest e più a nord tra Pescara Nord e Pineto. E proseguendo verso Bologna, sempre sulla 14 Adriatica, si impiega un'ora e mezza, 40 minuti in più rispetto al solito, tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro. Inoltre rileviamo flussi intensi sulla diramazione per Ravenna verso la 14 Bologna Taranto. In Lombardia code sulla 4 Milano Brescia, Milano Est in ingresso in città, e sulla 9 Lenate Chiasso coda tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 23 Udine Tarvisio, 5 km di coda Ugovizza verso il Tarvisio e 2 km in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sempre sulla 1 tra Terra di Canossa e Piacenza verso Milano. Code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre sulla 14 tra Val di Sangro e Pineto verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 1 tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Sud e Pineto verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori, e da Autostrade per l'Italia per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 1 tra Terri Canossa e Basso Lodigiano verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Sud e Teramo verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete, sulla A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la A1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla A1 tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano. Code a tratti per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Forlì e la A1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre sulla A14 tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso.

intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sempre sulla A14 tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E le autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Terriganossa e Basso Lodigiano verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre sulla 14 tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Terre di Canossa e la 15 Parma-La Spezia verso Milano, 5 km di coda per un incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre sulla 14 tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffico.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra Carenzano e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Terre di Canossa e Bassolo di Giano verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti.

sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso Firenze, 4 km di coda per un incidente. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Strade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare da nord, da sud verso nord. Partiamo con la notizia più importante sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Montecatini Terme in direzione di Firenze. 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti una moto e un'auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Sempre per incidente sulla 1 direttissima, 2 km di coda tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Frosinone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete, in particolare da sud a nord per i rientri delle vacanze estive. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Frosinone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Tra Parma e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. E sempre verso Bologna, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Queste le principali notizie. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare da sud a nord. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna. Sempre verso Bologna sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Imola, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Ferentino e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di un'ora. Tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di un'ora e 20 minuti. E tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Più a sud, sempre sulla 1, un chilometro di coda per veicoli in panne tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14, Bologna-Taranto, tra Forlì e Imola in direzione Bologna, 6 km di coda per incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Campegine e Basso Lodigiano con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e tra Ferentino e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Più a sud, sempre sulla 1, segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Forlì e Imola in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti. Tra Campeggine e Bassolo di Giano verso Milano, con tempi di percorrenza di un'ora. Tra Ferentino e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. E tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata ad Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Basso Lodigiano verso Milano, poco meno di 1 ora i tempi di percorrenza di questo tratto, e tra Ferentino e il Bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, qui tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla diramazione Roma Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, 1 chilometro di coda tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di 50 minuti, e tra Ferentino e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, qui tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti, e sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di 50 minuti, e tra Nagni e il Bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, poco meno di 30 minuti i tempi di attraversamento di questo tratto. Sulla diramazione Roma Sud, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Italia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Poco meno di un'ora i tempi di attraversamento di questo tratto. Sulla diramazione Roma Sud, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodimonte e Capodichino in direzione di quest'ultimo. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna occorrono 50 minuti per percorrere il tratto. E code sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. I tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Ed è tutto al momento. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna occorrono 50 minuti per percorrere il tratto. E code sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna occorrono 50 minuti per percorrere il tratto. E code sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed è tutto al momento. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Occorrono 40 minuti per percorrere il tratto e per lavori di ripristino alla pavimentazione si segnalano 2 km di coda sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona. Ed è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso ancora sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Occorrono 40 minuti per percorrere il tratto e per lavori di ripristino la pavimentazione si segnalano 2 km di coda sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona-Toce. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Un incidente sulla diramazione di Roma Nord causa un chilometro di coda tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la 1 Milano-Napoli. Si tratta del tamponamento tra due auto con due corsie al transito e traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.

26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce, e il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Occorrono 20 minuti per percorrere il tratto ed è tutto, buon viaggio. RTL.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, l'eccezione sulla 26 dei trafori per lavori di ripristino alla pavimentazione. Si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Qui i tempi sono di 30 minuti ed è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'eccezione la troviamo sulla 26 dei trafori per lavori di ripristino alla pavimentazione. Si segnala un chilometro di coda tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce con tempi di 20 minuti. Ed è tutto al momento, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto.

entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto per il momento. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora ricordo che sulla diramazione Predosabettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori, in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto per il momento, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto per il momento, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.